qualité, il quesito sospeso. Qual è il segreto? Lo cogli al volo, lo cogli al volo, non serve che spiego, non serve che spiego. Qual è il segreto? Se sei sulla stessa linea d'onda d'aria, con la cazzata capo onda e sprite, uomo ti giuro, rolling.